0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Questo è un tributo alla nobile arte del Friday.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre,

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica,
1: unica, unica radio, app.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Radio. La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17:31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo una giornata di tensioni, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente. L'Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. Negli USA il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'Italia un partner e un amico fedele. A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio. L'intracciata ha sostenuto di averlo colpito per difendersi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno di El Niño, lo conferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate. Lo sport, quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con tre giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore, Cobolli invece se la vedrà con José Aliassim. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia, temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.

non si dimentica, come quando ti bussano alla porta, io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta. È scritto sopra la mia pelle, se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori come

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Strada di Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola. Si raccomanda ai viaggiatori di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza di numerosi cantieri di riammodernamento della sede stradale siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serenti a Nuraminis, e sulla strada statale 131 diramazione centrale Norese. Ricordiamo che è obbligatorio l'uso del sistema di ritenuta omologato per minori di altezza inferiore a 1,5 m, assicurato al sedile. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita.
2: Semplicemente unica.
3: Unica.
2: Unica Radio App.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hey, this is Harrison. This is my new track, Done Look Back.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942, scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore, sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 30 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. L'Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma. Il presidente Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. La premier Meloni ricorda che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Presenti alle celebrazioni diversi ministri, assente Salvini al lavoro nel suo ministero. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. È iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. Economia, seduta largamente positiva per la borsa di Milano, l'indice FTSE MIB concluso in crescita dell'1,61% a 50.578 punti, che fa di Piazza Affari il migliore listino finanziario della giornata in Europa. Lo sport, Sasha Zverev, il primo semifinalista del Roland Garros, il tedesco ha battuto il talento spagnolo Odar in 2 ore e 28 minuti di gioco. Domani giornata azzurra con Berrettini e Arnaldi che si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con Osea Aliassime. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Bentornati da Marzia Lucarini. Vi piacciono gli asparagi? A me tantissimo. Anche per la gioia dei nostri amici vegetariani, prepariamo un piatto che li utilizza. Si tratta delle ciotoline di pasta fillo con asparagi, facile e veloce. Segnate gli ingredienti per 4 persone. 200 g di pasta fillo, 250 g di asparagi. Ovviamente se non avete quelli selvatici vanno bene anche quelli coltivati. 250 g di spinaci, 100 g di feta, 10 g di uvetta, un cucchiaio di senape in grani, 10 ml di aceto di mele, un cucchiaino di curcuma, 20 g di burro, 20 g di sale grosso, olio, sale e pepe, quanto basta. Iniziamo subito. Mettete l'uvetta a bagno in una ciotolina di acqua tiepida per una decina di minuti. Lavate bene e cuocete gli spinaci in una padella per 5 minuti. Poi scolateli e strizzateli per bene. Dopo aver tolto la parte bianca e quella rovinata, lavate e lessate gli spinaci in una sparagera per una decina di minuti in abbondante acqua salata. Poi scolateli e metteteli larghi ad asciugare su carta assorbente da cucina. Tagliate la feta a dadini e cominciate a scaldare il forno a 180 gradi. Srotolate la pasta fillo sul vostro piano da lavoro e ritagliate 12 dischi di circa 15 cm di diametro. Spennellateli con 10 g di burro ammorbidito e sistemateli su 4 stampini imburrati capovolti, meglio se di quelli col bordo ondulato. Infornateli e cuoceteli per un quarto d'ora circa. Devono risultare ben dorati e croccanti. Sfornate i cestini di pasta fillo e fateli raffreddare a temperatura ambiente. Ora dedicatevi alla preparazione di un condimento mescolando tra loro senape, aceto, curcuma, olio, sale e pepe. Sformate ora i cestini, versatevi gli asparagi, gli spinaci, la feta, l'uvetta strizzata e condite tutto con la salsetta che avevate preparato, irrorando per bene. Disponete i cestini nei piatti e servite. Potete sfruttare l'idea dei cestini di pasta fillo utilizzando altre verdure di stagione che più vi piacciono. Io ho provato ad esempio a riempirli con rucola, gamberetti e salsa rosa, oppure con melanzane e peperoni grigliati con scaglie di ricotta salata. E potrei continuare all'infinito. Se non conoscete la pasta fillo, vi tolgo subito dubbi e curiosità. La sua etimologia va fatta risalire al greco fillo, che significa foglia. È una varietà di pasta sfoglia preparata in sottilissimi fogli separati con una tecnica artigianale piuttosto scenografica. La preparazione prevede l'impiego di acqua al 40% e farina al 60%. Dal loro impasto si ottiene un panetto da cui si stendono degli strati molto sottili chiamati veli di pasta, alternati ad uno di cotone per assorbirne l'umidità. Sugli strati si cosparge anche dell'amido di gran turco per evitare che la pasta diventi appiccicosa. Nella preparazione preparazione industriale si aggiunge del sorbato di potassio come conservante. Posso darvi un suggerimento? Provate anche la versione dolce dei cestini con ripieno di Nutella e frutta secca. Impazzirete davvero. Del resto, la ghiottoneria è la curiosità dello stomaco. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Ciao!
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: App.

0: radio.
1: La città che siamo.
0: Unica radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica radio. Le 18 e 40 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
4: In a pragmatic, common sense win-win approach.
3: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio.
5: È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sascha Zverev, il primo semifinalista del Roland Garros, il tedesco ha battuto il talento spagnolo Rafael Hodar col punteggio di 7-6, 6-1, 6-3 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Dopo una grande rimonta nel primo set, Zverev ha preso il controllo della partita dominando sia il secondo che il terzo parziale. In semifinale affronterà il vincente del match tra Mensik e Fonseca. Quella di domani intanto sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro con 3 giocatori impegnati ai quarti di finale. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore, Cobolli invece se la vedrà con Osé Aliassim. Il calcio: Oliver Glasner lascia il Crystal Palace, il tecnico austriaco che ha coronato la stagione sulla panchina degli inglesi vincendo la Conference League ha salutato i tifosi confermando ufficialmente l'addio. Il 52enne di Salisburgo è in cima alla lista dei candidati a sostituire Allegri sulla panchina del Milan. L'allenatore austriaco in passato ha già lavorato con Ragnik, che piace ai rossoneri come possibile nuovo direttore tecnico. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle 2 amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con Donnarumma tra i pali, Comuzio e Chiarodia centrali, Palestra e Bartesaghi esterni, Pisilli, Lipani e Ndurra a centrocampo, Cherubini, Pio Esposito e Coleosso in attacco. Atletica: saranno 18 gli azzurri in gara nella serata di giovedì allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2026, valevole come quarta tappa stagionale della Diamond League. Nonostante la rinuncia forzata di Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli, l'Italia verrà rappresentata da tanti atleti competitivi e da alcune stelle come Marcel Jacobs, Andy Diaz e Nadia Battocletti. in attesa soprattutto per i 100 metri uomini, una gara che si preannuncia di livello celestiale grazie alle presenze di 3 campioni olimpici e non solo. Jacobs, primatista europeo e oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, andrà a caccia di una buona prestazione. Appuntamento da non perdere anche col salto triplo con Andy Diaz, che comincerà la sua stagione outdoor proprio sulla pedana capitolina. Il Giro d'Italia femminile festeggia la 36enne Anna van der Breggen, che trionfa nella cronoscalata prendendosi anche la maglia rosa. Alle sue spalle la campionessa del mondo delle prove contro il tempo, Marlene Rösser, ha un distacco di 1 minuto e 4 secondi dalla vetta. In casa Italia la migliore è un'eccellente Monica Trinca Colonel. Gran prova soprattutto nella prima fase per l'atleta della Jayco, che chiude quinta 1:31 dalla vetta. Fa più fatica Elisa Longoborghini, la più attesa in chiave classifica generale, è arrivata ottava. Dalla redazione sportiva è tutto.
7: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
8: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
9: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
8: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
9: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
10: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
11: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto 2 volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
12: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
9: Unica Radio.
7: Unica Radio.
9: Unica Radio.
7: Unica Radio. Raccontiamo.

0: radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2010.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 19 e un minuto.
2: Hey, it's Lily Zeifert. You're listening to my song Checkmate. Checkmate,
1: checkmate, checkmate. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Benvenuto ad un'esclusiva experience di vacation riservata solo a rapper, / fashion blogger, / influencer, / gente che è andata almeno una volta in televisione. Il suo relax instagrammabile è la nostra soddisfazione.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: A Oristano, dal 12 al 14 giugno 2026, torna il Sacro Cuore Music Fest, giunto alla quarta edizione. Il festival animerà l'Arena Sacro Cuore, con tre serate dedicate alla musica e all'intrattenimento, coinvolgendo artisti e pubblico in un'atmosfera festiva. L'iniziativa si conferma tra gli appuntamenti più attesi del territorio, contribuendo alla vivacità culturale della città.
2: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
4: Il 13 e il 14 giugno a Porto Scuso torna la tradizionale Sagra del Tonno, appuntamento dedicato a una delle eccellenze gastronomiche del Sulcis. Per tutta la giornata saranno organizzate degustazioni, spettacoli musicali e dimostrazioni culinarie legate alla lavorazione del tonno rosso. Le vie del centro ospiteranno stand artigianali e iniziative culturali che valorizzeranno la tradizione marinara del territorio. L'evento richiama ogni anno numerosi visitatori interessati alla cucina tipica e alle tradizioni locali.
2: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
5: A Cagliari, il 13 giugno 2026, il Teatro d'Oglio ospiterà Candlelight Coldplay e Imagine Dragons. Il concerto a lume di candela proporrà celebri brani rock pop reinterpretati in chiave classica, offrendo al pubblico un'esperienza musicale suggestiva. L'appuntamento si inserisce nel calendario culturale cittadino, ampliando l'offerta di eventi tra musica e intrattenimento.
2: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Emozione unica.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 19:30 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. L'Italia celebra la festa della Repubblica a Roma. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. La premier Meloni ha ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Presenti alle celebrazioni diversi ministri, assente Salvini. Iran e gli Stati Uniti si parlano e per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche il tema del suo programma nucleare. Ad assicurarlo è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'alta tensione resta però sul Libano con rischio di un naufragio dei negoziati. E di almeno 21 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Gli attacchi hanno colpito Kiev, Dnipro e Kharkiv. Il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio Roland Garros, dopo aver battuto in 2 ore e 43 minuti di gioco i loro avversari di giornata. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi.

Invece di ieri, stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto punendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

che ancora non mi è passata. Pensa avere acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero mio.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

Benvenuti a La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della storia dei più grandi artisti di sempre, solo su Unica Radio. La star di cui parleremo oggi è una cantautrice, ballerina, attrice e imprenditrice statunitense. Vincitrice di 24 Grammy Awards, 19 dei quali da solista, la rivista musicale statunitense Billboard l'ha eletta artista femminile del decennio 2000-2010. Comincia la sua carriera come membro fondatore del gruppo Destiny's Child. Il suo soprannome è Queen Bee. Lei è Beyoncé.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: What's up? It's Ray Ramon here, and you are listening to my brand new track. Dangerous on your local radio station.
3: Unica Radio,

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Tra poco, la grande musica.

Benvenuti a una nuova puntata della Grande Musica qui su Unica Radio. Oggi parliamo di una delle più popolari, iconiche e talentuose cantanti di tutti i tempi. Dominatrice delle classifiche mondiali, è stata definita dal Guinness dei primati come l'artista più famosa e premiata di tutti i tempi. Icona della musica soul, pop ed R&B, stiamo parlando di The Voice, Whitney Houston.

è fornito le voci d'appoggio per Elvis Presley e Aretha Franklin in un gruppo gospel. Whitney trascorre parte della sua adolescenza frequentando i locali notturni dove si esibisce la madre e spesso sale sul palco per cantare con lei. All'età di 14 anni le viene offerto un contratto discografico, ma la madre non è d'accordo, vuole che prima finisca la scuola. Dopo il diploma, i genitori, considerando le sue evidenti abilità artistiche, le lasciano iniziare la carriera nel mondo della musica. Firma con la Tara Productions e appare come solista in un album di Paul Jabara, cantando Eternal Love.

Nel 1985 Whitney Houston raggiunge il successo mondiale con il suo primo album omonimo, che si piazza in testa alle classifiche e vende 29

9 milioni di copie, divenendo l'album più venduto di una cantante esordiente. Tre singoli estratti dall'album raggiungono il primo posto della classifica Billboard. Due anni dopo esce il suo secondo album, preceduto dalla hit I Wanna Dance With Somebody, che le vale il secondo Grammy della sua carriera. Anche gli altri singoli estratti raggiungono la prima posizione, costituendo un record tuttora imbattuto. 7 singoli consecutivi in cima alla classifica. Nel 1992 esordisce sul grande schermo con il film Guardia del Corpo. Il brano colonna sonora I Will Always Love You ottiene un successo planetario. I suoi due album successivi non ottengono però lo stesso successo, e a partire dal 2002 inizia per la cantante un periodo di crisi causato soprattutto da problemi personali. Il suo ultimo album di inediti è del 2009, I Look To You, che ottiene un grande successo in Italia. The Voice ha vinto 6 Grammy Awards. Nel 2020 è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame. È una delle donne di maggior successo di sempre, con circa 200 milioni di copie vendute tra album e singoli.

Siete su Unica Radio e oggi nel programma La Grande Musica vi stiamo raccontando la storia di The Voice, Whitney Houston. La cantante ebbe diverse relazioni agli inizi della sua carriera, tra cui quella con Eddie Murphy. Nel 1989 conosce il cantante Bobby Brown, che sposa 3 anni dopo nonostante il dissenso di amici e familiari, a causa della cattiva reputazione di Brown. Un anno dopo nasce la loro figlia, Bobby Christina Brown. Tuttavia, negli anni seguenti, Brown continuò ad avere problemi con la legge e Whitney iniziò a far uso di droghe. Durante un litigio, Brown picchiò la moglie e la polizia dovette usare lo shock elettrico per fermarlo. Dopo scandali per infedeltà, arresti per droga e alcol, nel 2006 Whitney si allontanò dal marito per disintossicarsi e poi chiese il divorzio. Una delle canzoni più famose della cantante è I Wanna Dance With Somebody, scritta dai Boy Meets Girls. Un demo venne proposto a Clive Davis, il suo storico manager, a cui piacque il brano e decise di farlo registrare immediatamente da Whitney Houston, dando vita a una hit planetaria.

Whitney Houston è stata l'artista femminile ad aver firmato il contratto discografico più ricco della storia, nel 2001 di 100 milioni di dollari. Nel 1987 si esibì in Italia, al Festival di Sanremo. Il pubblico le dedicò una standing ovation e le chiese un bis, prontamente soddisfatto. Fu il primo caso per un artista internazionale. The Voice, soprannome che le è stato attribuito da Oprah Winfrey, è praticamente nata con il microfono in mano. Infatti sua madrina era Aretha Franklin. Nel corso della sua carriera ha collaborato con molti artisti, tra cui il marito Bobby Brown, ma anche la figlia Bobby Christina. Inoltre, agli inizi della sua carriera, ha prestato la sua voce per canzoni di artisti che si trovavano all'apice del successo, come Chaka Khan e Jermaine Jackson.

siete sempre su Unica Radio e oggi nel programma La Grande Musica stiamo parlando di Whitney Houston. La cantante è morta nel 2012 all'età di 48 anni. L'ex marito Bobby Brown, allarmato per il suo ritardo, chiamò parenti e amici di Whitney, i quali chiesero al personale dell'albergo di entrare all'interno della suite dove alloggiava il Beverly Hilton Hotel. Venne trovata esanime sott'acqua nella vasca da bagno. I paramedici tentarono di rianimarla senza successo. La causa del decesso sarebbe da attribuire a un collasso cardiaco dovuto al prolungato uso di droghe e al successivo annegamento. I funerali si sono svolti nella chiesa di Newark, dove aveva iniziato a cantare nel coro gospel. Erano presenti 1500 persone, tra cui molte star dello spettacolo. La cantante riposa nel cimitero di Newark, la sua città natale.

stiamo raccontando la storia di Whitney Houston nel programma La Grande Musica. La cantante ha avuto anche una proficua carriera come attrice e produttrice cinematografica. Nel 2017 è stato realizzato un documentario sulla sua vita, intitolato Whitney, Can I Be Me? Un altro documentario è stato realizzato l'anno successivo e contiene diverse rivelazioni shock sulla sua vita. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una delle cantanti di maggior successo di sempre, Whitney Houston. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera.

Benvenuti a La Grande Musica, dove insieme percorreremo il viaggio nella vita e nei successi di un famosissimo artista. Oggi parleremo di una band britannica formatasi nel 1994 a Londra. Si tratta del gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 85 milioni di dischi venduti. Il loro primo album si chiama Spice, loro sono ovviamente

gruppo si forma nel 1994, quando Bob Herbert e il figlio Chris mettono un annuncio sul quotidiano inglese The Stage perché interessati a creare un gruppo pop tutto al femminile, sul modello delle boy band che spopolavano in quel periodo, come ad esempio i Take That. Centinaia di ragazze rispondono all'annuncio, ma ne vengono scelte solo 5. Melanie Chisholm, al secolo Mel C o Sporty Spice, Gary Halliwell, conosciuta come Ginger Spice, Victoria Adams, also known as Push Spice, Emma Bunton, Baby Spice, e Melanie Brown, Mel B o Scary Spice. Durante l'estate del 1995, le ragazze si propongono a numerose etichette discografiche e nel settembre firmano un contratto con la Virgin Records. Da quel momento cominciano a scrivere testi e a registrare le canzoni del loro album di debutto, prima di sfondare l'estate successiva. Nel dicembre del 2000, il gruppo annuncia il suo scioglimento, così che ciascuna di loro possa concentrarsi sulla propria carriera da solista. Yo!

L'8 luglio 1996 le Spice Girls pubblicano il loro primo singolo, Wanna Be, in Europa. Il relativo video entra in rotazione su numerosi canali musicali. Il singolo viene pubblicato anche negli Stati Uniti l'anno successivo, dove raggiunge vendite record, raggiungendo infatti fin da subito la posizione numero 11 della classifica Billboard Hot 100, ma raggiungerà presto anche la prima posizione, restandoci per 4 settimane. Il 4 novembre dello stesso anno le Spice Girls rilasciano il loro primo album, Spice, in Gran Bretagna e nel resto d'Europa. L'album diventa subito un successo senza precedenti. In appena 7 settimane vende infatti 1,8 milioni di copie nella sola Gran Bretagna, diventando il disco dalle vendite più veloci dai tempi dei Beatles. Il 4 novembre 1997, esattamente un anno dopo il primo, viene pubblicato il loro secondo album, Spice World, che raggiunge la posizione numero 1 in tanti paesi, diventando subito un best seller, vendendo 7 milioni di copie in sole 2 settimane.

ritrovati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio che ci permette di conoscere le vite dei più grandi artisti di sempre. Parliamo ora delle vite sentimentali delle nostre Spice Girls. Quella di Mel C è stata abbastanza burrascosa, ma il suo più grande amore è quello per Thomas Starr, da cui è nata la sua unica figlia Scarlett. Gary Halliwell è una donna sposata dal 2015 con Christian Horner, con cui ha avuto un figlio, George. Gary ha però un'altra figlia, Madonna, nata dall'unione con Sasha Gervasi. Victoria Adams è invece la moglie di David Beckham. I due hanno festeggiato 21 anni di matrimonio il 4 luglio, ad unirli quattro splendidi figli. Emma Bunton è da tanti anni fidanzata con un collega cantante, Jane Jones, e i due hanno due figli, Beau e Tate. Mel B ha avuto invece una storia abbastanza difficile, una relazione con una donna durata 4 anni e 3 figlie, di cui due nate da delle violenze sessuali. Il suo ex compagno ha avuto un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti a causa dei suoi comportamenti brutali.

alcune curiosità sulle nostre Spice Girls. Sembra che Gary Halliwell, una delle più amate tra le Spice, in realtà sia stata scartata alla prima audizione e poi scelta solo in un secondo momento. Emma Bunton, la biondissima

Baby Spice non fa parte del nucleo originale. Entra a far parte del gruppo, infatti, solo dopo l'abbandono di Michelle Stephenson. Victoria è l'unica a cantare in playback. Il suo microfono viene spento per lasciar cantare le altre, probabilmente perché sono ritenute più dotate vocalmente. I nomignoli che le hanno consacrate alla storia, vale a dire Scary, Ginger, Posh, Sporty e Baby, sono stati attribuiti dal giornale Top of the Pops nel 1996.

Ben ritrovati su Unica Radio con La Grande Musica, dove insieme stiamo ripercorrendo la strada percorsa dal famosissimo gruppo delle Spice Girls. Il gruppo inizialmente non si chiamava così, ma Touch. Girl Power è stato lo slogan del gruppo che, recensito dal giornale Top of the Pops, ha subito preso il volo verso la possibilità di diventare un modello sia come stile di vita che nel campo della moda. Per festeggiare la firma del contratto con la Virgin, Victoria si è levata le mutande e le ha gettate fuori dal finestrino del taxi su cui stava viaggiando. Nel giugno 1997 le Spice Girls cominciano a girare il film Spice Girls, il film, una pellicola nella quale interpretano se stesse e lo spirito del gruppo. Uscito nelle sale nel dicembre del 1997, il film conquista i botteghini natalizi, guadagnando a livello mondiale 100 milioni di dollari tra gli incassi cinematografici e quelli provenienti dalle vendite del film in VHS e successivamente in DVD.

novembre 2007 viene pubblicata la prima raccolta delle Spice Girls, che contiene le canzoni di maggior successo del gruppo e due inediti. Per accompagnare l'uscita dell'album, le Spice si sono esibite in un tour mondiale, The Return of the Spice Girls, che è partito il 2 dicembre 2007 da Vancouver e si è rivelato il vero trionfo di questa riunione. Il 26 giugno 2012 è andato in scena Viva Forever, un musical a cura di Judy Kramer, creatrice del musical e del film Mamma Mia, che propone una storia nuova basata sulle canzoni del gruppo. Nel febbraio 2018 le Spice hanno diffuso prima su Instagram e poi attraverso un comunicato stampa la notizia di essere tornate a valutare nuove opportunità per il gruppo, dopo essersi riunite e aver firmato tutte e cinque un contratto con il loro manager originario, Simon Fuller. Nell'estate del 2019 le Spice, esclusa Victoria, hanno preso parte a un tour negli stadi inglesi. Oggi vi abbiamo ricordato la storia del gruppo pop femminile più famoso al mondo. Continuate a seguirci nel nostro viaggio con la grande musica qui su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
6: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
8: Unica Radio. Emozione unica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte.

0: Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
1: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
8: La città.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Oh, oh yeah!

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Lion, rock your hips.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dico

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
6: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.